0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: The Killer Eye e Justin Bieber con Stay. Rimani con me per sempre. Ho bisogno che tu rimanga qui. Redazione con la nostra Cristina Manco. Buongiorno, buona domenica Cristina. Oggi 7.
1: Un saluto e bentrovati. La guerra in Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo, oggi il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il leader ucraino Zelensky per rilanciare il ruolo dell'Europa e tentare un accordo di pace. Un incontro che arriva dopo scambi di messaggi tra Mosca e Kiev, con Putin che ha rifiutato un bilaterale con Zelensky. Dagli Stati Uniti intanto prima che nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Un attacco israeliano nel Libano meridionale invece ha ucciso 2 donne e ferito 22 persone, mentre una fonte dell'ospedale Al-Shifa afferma che il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano al campo profughi di Gaza City è salito a 8. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Almeno 12 persone sono state ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. La polizia sta lavorando sull'ipotesi che ci siano stati almeno 2 aggressori armati che probabilmente si stavano sparando a vicenda. Ha preso il via la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna. I monarchi Felipe VI e Letizia lo hanno ricevuto presso il padiglione di Stato. I reali erano accompagnati dal premier spagnolo Sanchez e diversi ministri. Il Santo Padre si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, con tappe anche a Barcellona e alle Isole Canarie. Nel primo discorso a Madrid il Papa ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Invito tutti, ha detto, ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità. Veniamo in Italia. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, entra in vigore oggi. Confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si riduce di 5 centesimi quello per il diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa 150 milioni di euro, è garantita dal maggiore gettito dell'IVA a maggio. Basta sfruttamento, recitava lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio di 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, avvenuto lunedì scorso. Almeno 3.000 partecipanti. Il leader sindacale Landini ha denunciato un sistema fondato su sfruttamento e caporalato, invocando una forte reazione politica e istituzionale. Lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli scatterà dalla pole nel Gran Premio di Monaco. Il bolognese della Mercedes nelle qualifiche ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Lewis Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc. MotoGP, Marc Marquez su Ducati domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo in carica scattato dalla pole ha preceduto Acosta e Bezzecchi, Bagnaia 9° e Di Giannantonio 10°. Oggi alle 14 la gara lunga. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

E grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno, una bella domenica di vivere insieme alla più bella musica. Oggi 7 giugno, buongiorno da Raul, buongiorno da Joski in regia. Rimaniamo insieme per le prossime due ore con tanta tanta tanta musica e con l'argomento che stiamo per lanciare per l'appello per dare la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Caffè già preso? Noi lo facciamo tra poco insieme a voi, però intanto la musica, sapete che è la protagonista. Arriva lo stato sociale con Una vita in vacanza, Seiza con BMF, subito Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Sesa con BMF su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella, questa bella domenica, insieme fino alle 9, attenzione, sono le 8, anzi le 7:10, siamo pronti a lanciare la domanda di questa mattina, quell'appello, insomma sapete che noi ogni sabato e domenica regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss, e la domanda di oggi è: chi invitereste a cena, che possono essere persone del presente o del passato, e perché? 347-490-0042. Avete la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna del presente o del passato, che può essere un personaggio famoso, ragazzi, quindi arte, cinema, musica, spettacolo, che so, musicista, un cantante, attore, attrice, pittore, pittrice, insomma chiunque da invitare a cena, anche personaggi immaginari se volete, se facciamo un volo Pindarico, insomma proiettate, quindi io vorrei, ecco, invitereste a cena e soprattutto il perché, dai. Sono curioso di sapere, 347-490-0042 via WhatsApp. Che ne so, faccio un esempio. Ciao Raul, sono Francesco da Milano. Io andrei a cena con Sofia Loren, ok? Perché rappresenta eleganza, che ne so, il cinema e la pura storia italiana del cinema. Oppure ciao Raul, sono Francesco da Roma. Io andrei a cena con Freddie Mercury solo per assistere a una serata indimenticabile, piena di musica e di tanto carisma. O ancora, che ne so, ciao Raul, sono Margherita di Palermo, andrei a cena con Gianni Agnelli perché avrebbe sicuramente aneddoti pazzeschi da raccontarmi. Ok, ho fatto tre esempi diversi. 347 490 0042, mi raccomando, dite il vostro nome, di dove siete e poi pensateci un po', chi invitereste a cena? Vamore di pezza, porno.

0: forza.
1: Porno.
0: 7:15 del mattino. Allora, Raul, mi chiedono: ma se tu potessi, allora io inviterei a cena sicuramente Whitney Houston, ecco il mio sogno. Lei, voce straordinaria, vabbè, bellissima, quindi la corteggerei anche. Poi mi farei cantare And I Will Always Love You tutta la notte, sono bellissimo. I'll Run to You. Attenzione: 347-490-0042. Se potessi andare a cena con chi e perché?
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Buongiorno, Raul.
0: Ciao, buongiorno.
2: Peppino da Bari.
0: Ciao, Peppino.
2: Io inviterei a cena Pippo e Adriana per farci due risate.
0: Cioè,
2: ok? Schizza a tutti.
0: Ma è fattibile, tra poco organizzeremo una bella cena insieme, quindi si può fare, si può fare.
3: Io, se dovessi invitare, sinceramente inviterei Terence Hill per capire dove ha comprato quel bicchiere che nel film Trinità c'entra preciso una bottiglia di vino intero.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, è vero, la scena in cui poi si sgola tutta. Va bene, che bella l'estate, la stagione del divertimento, dell'emozione e della musica. Con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
4: Radio station BTSN.

0: scherzo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
1: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Torna. C'è chi dice, ma va a quel paese. Sera Brancale, Levante e Delia insieme, grande energia su Radio Kiss Kiss questa bella domenica mattina. Buongiorno, sono le 7:25. Io sono Raul, sono quello del weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 9. Se non avete niente da fare, ascoltate la radio e soprattutto guardate la radio, quindi scaricate anche l'app di Radio Kiss Kiss. Vi ho chiesto se aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna, chi invitereste e perché?
1: Chi inviterei a cena? No, adesso facendo colazione è un po' presto, però comunque certo. Stavo colazione? Pensando che avrei invitato a cena Madre Teresa di Calcutta, perché ha sicuramente avuto una vita pazzesca, fa una vita votata al bene, certo. Che credo che nel mondo attuale ne abbiamo bisogno di esempi del genere, certo. E poi anche perché siccome era piccolina mi sa che insomma non è che mi fa spendere tanto a cena, che anche quello
0: giusto, mangia poco, giusto, va bene, grazie.
2: Io inviterei Monica Bellucci per vedere la sua eleganza, bellezza da vicino.
0: Non ho capito, la bellezza da vicino, certo, Monica Bellucci, la sua eleganza, bella, bellissima. 347 490 0042. Allora vi dico, perché qualcuno dice ma deve essere vivente, no, anche un personaggio del passato, voglio dire uno storico, che ne so, un letterato, musicista, attore, cantante, attrice, cantante, insomma qualsiasi personaggio del presente o del passato, ok? Però mi raccomando, specificate anche il perché, anche perché il messaggio più curioso, più simpatico, insomma, che mandate potrebbe vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Ripeto il numero 347 490 0042. Vi aspetto.

0: Tame Impala, Jenny con Dracula, su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella questa bella domenica mattina. Vi ricordo che abbiamo lanciato l'argomento, quindi la domanda: se aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno, qualcuna del presente o del passato, chi invitereste e perché?
1: Ciao Raul, ciao. Buongiorno, sono Stefano da Roma. Ciao, Stefano. Beh, io inviterei a cena Julia Roberts per ammirare da vicino il suo splendido sorriso.
0: Che bello.
1: Affascinante.
0: E certo, pretty woman walking down the street.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sono Tonino e io inviterei Troisi a cena.
0: Massimo, grande.
2: Per fare la scena di un fiorino.
0: Assieme a Benigni, magari tutti e due. Volendo anche più di uno, dai, contemporaneamente. Uno o una. 347-490-0042 via WhatsApp, mi raccomando. Dite anche il vostro nome, di dove siete e poi se proprio chiudeste gli occhi e aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna, chi invitereste e perché?

Arrangiamenti suggestivi per Sam Smith e Kim Petras con Unholy. Intanto, gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, e c'è un titolo che evoca immediatamente il celebre gioco d'infanzia Strega Comanda Colore. Nel testo l'artista reinterpreta questo rituale per celebrare la libertà personale e l'indipendenza. Parliamo della nuova di Francesca Michielin, il titolo è Strega Comanda.

0: La nuova di Francesca Michelin, Strega, comanda. E beh, come sarà il tempo oggi, nei prossimi giorni? È arrivata l'estate, andremo tutti al mare, tutti al mare. Beh, lo chiediamo al nostro Federico Brescia, buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo spesso limpido o al massimo poco nuvoloso ma senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, proseguirà il bel tempo, con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 26 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Kiss,
5: kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al primo settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss,
6: kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss,
9: kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss,
12: kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
15: Kiss Kiss! La musica più bella!

0: Da USA con Back That Tech su Radio Kiss Kiss, 13 minuti alle 8 del mattino di questo bel giorno speciale che stiamo vivendo, di questa bella domenica. Allora, ciao Raul, io andrei a cena con Marilyn Monroe, firmato Marcello da Bergamo, per scoprire cosa c'era dietro quel mito, è un mito straordinario, certo. Poi, ciao Raul, sono Francesca da Mantova. Io andrei a cena con David Bowie perché ogni minuto con lui sarebbe un viaggio in un altro pianeta musicale. Confermo, sentiamo voi.
1: Inviterei sicuramente a cena il mitico Ayrton Senna, grande uomo, sì, e grande campione, esempio per tutti noi piloti.
0: Bravissima.
1: Vorrei tanto sapere la sua storia raccontata da lui,
0: certo,
1: perché ogni volta che io vedo un suo documentario, comunque un film ispirato alla sua storia, io mi emoziono.
0: Idem, brividi anche per me, vai.
2: Non inviterei proprio nessuno, perché penso che è qualcuno che dovrebbe stare, pagare per la mia compagnia.
0: Addirittura. Bella questa cosa, però. Complimenti, vogliamo conoscerti, ti invitiamo a cena. Ciao Fiano Emi, farfalle nello stomaco.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: E si torna indietro nel tempo, fine prima ora, 1996, un'annata straordinaria, non so se ricordate, anno iconico che ha segnato profondamente, possiamo dire, la cultura pop, la tecnologia e lo sport, ricordato per essere l'anno di nascita del primo mammifero clonato, era la pecora Dolly. E poi anche l'inizio del periodo a cavallo del nuovo millennio che ha dato i natali alla generazione Z. Se ne comincia a parlare, beh, nel 1996 c'è un genio della musica, una mia grande fonte di ispirazione, si chiama Jamiroquai, questa è Cosmic Girl dal passato su Radio Kiss Kiss.

0: Che bella, Jamiroquai. La stessa cosa, go, go, go. Era il 1996, grande pezzo del passato. Intanto lì nella redazione ritorna per noi Cristina Manco. Buongiorno Cristina, bentrovata e buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. Vertice oggi a Londra tra i leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Ucraina. Incontro che arriva dopo giorni convulsi. Droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare a casa. Gli scambi di messaggi tra Kiev e Mosca con il presidente russo, che ha rifiutato un bilaterale con quello ucraino. E poi Donald Trump, che concentrato sull'Iran si defila, che Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha dichiarato. E così la riunione nel Regno Unito punta a cogliere la palla al balzo, anzitutto per dire al capo del Cremlino che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Medio Oriente, nuova escalation di tensioni. L'esercito statunitense ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz, l'ha comunicato il comando centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. E da Madrid Papa Leone torna a fare un appello contro le guerre. Bisogna promuovere il negoziato, si sta facendo qualche sforzo, ha detto, ma bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. Il pontefice resterà in Spagna fino al 12 giugno con tappe anche a Barcellona e alle isole Canarie. Elezioni amministrative, urne aperte oggi dalle 7 alle 23, domani fino alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro sei capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Oltre 1 milione di cittadini chiamati al voto, primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su carburanti, le nuove tariffe entrano in vigore da oggi, resta di 5 centesimi il taglio sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura per la nuova proroga ammonta a poco meno di 150 milioni derivante dall'extra gettito dell'IVA. Ad Amendolara, in Calabria, dopo la strage dei 4 braccianti arsi vivi, migliaia di persone hanno preso parte al corteo mai più guidato dal segretario della CGIL Landini, che ha denunciato un sistema fondato su sfruttamento e caporalato, invocando una forte reazione politica e istituzionale. Non ci servono nuove leggi, dice, ma bisogna applicare quelle che ci sono. È di 3 morti e 2 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. A perdere la vita sono stati un 47enne, un 60enne e una donna di 89 anni. A provocare l'esplosione in una fuga di gas. Lo sport, MotoGP, Marc Marquez su Ducati domina la sprint del Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo in carica scattato dalla pole, preceduto da Costa e Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga, alle 15 invece il Gran Premio di Monaco di Formula 1. La Mercedes di Kimi Antonelli scatterà dalla pole, seguita dalla Red Bull di Verstappen e dalla Ferrari di Hamilton. E sempre alle 15 Flavio Cobolli giocherà al Roland Garros contro Zverev, la sua prima finale slam. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: E a proposito di Gran Premio, nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, sono le 8 del mattino in questa bella domenica con Raul, salve, sono io con Joski in regia e chiaramente con tutti quelli che ci stanno raccontando al 347 490 0042 la loro domenica, raccontando in particolare con chi andrebbero a cena, perché questa è la domanda per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss e noi premieremo tra circa 40 minuti più o meno. Jerry Halliwell, non ne vedo per voi, Ed Sheeran subito, Saif con Buona Domenica.

0: Ve l'ha chiesto a Giovanni Peratoni in regia: con chi andresti a cena? Dua Lipa, tutta la vita. Fa anche un po' rima. Va bene, questa è la domanda che abbiamo lanciato al 347-490-0042. Se aveste la possibilità di invitare a cena Galante e non, magari per conoscere anche di persona qualcuno del presente o del passato, chi invitereste e perché?
1: Io, se potessi, inviterei a cena Marc Marquez e Valentino Rossi per vedere se riesco a farvi riappacificare.
0: Ah, ecco, di far fare pace, va bene, va bene. E poi per scoprire due grandissimi campioni mondiali, quindi ti appassiona molto anche la moto e non solo, vai.
2: Io vorrei andare a pranzo con l'imperatore Traiano, colui che steso Roma su tre continenti.
0: Mamma mia, un po' inquietante però questa cosa.
3: Cioè, inviterei volentieri a cena Max Poli. Tra chi non c'è più, mi piacerebbe tantissimo invitare Matthew Perry, Chandler di Friends, per intenderci.
0: Certo, assolutamente Max Poli, però poi l'Aleti non viene, scusa, è solo voi due, questo punto anche l'Aleti, così insieme, tra l'altro tra poco saranno in diretta con Cartoline d'Italia. Salutiamo Max Poli e l'Aleti.
4: Sai chi vorrei invitare a cena?
0: Chi?
4: Ricky Martin, per Ricky Martin c'è un debole, anche se... sappiamo tutti che sarà una semplice cena, no?
0: Che è bravissimo a cantare.

0: Clara San Giovanni, le ragazze al Kiss Kiss Way nella tappa di Torino, bellissima, Piazza Castello, e loro che cantavano con migliaia e migliaia di amici di Radio Kiss Kiss che cantavano e ballavano insieme. Attenzione, perché stiamo per arrivare anche con lo straordinario appuntamento di tutte le tappe del Kiss Kiss Way, che potete anche scaricare, vedere e conoscere sul sito www.kisskiss.it o direttamente grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Allora, c'è un messaggio da parte di Federica, dice: Raul, io assolutamente vorrei conoscerlo, datemi una mano, vorrei invitare a cena e non solo a Joaillier. Ah, ok, va bene, cercheremo di darti una mano. Vai.
1: Io andrei a cena con Alberto Angela, rimango sempre incantata da tutte le sue trasmissioni e dal suo sapere. Kiss kiss.
0: Kiss kiss a te, bellissimo tipo. E parliamo delle balene dell'Antartico. Le balene vivono, mangiano tutta la serata tra un champignon e un Saul.

Charlie Winston. Era 2013. Oh oh oh, Dusty Man. Che stile la nuova DR5 Stil Novo? Impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti. E dentro è ancora più sorprendente, con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio. Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa,

0: Lisa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss. Cartoline d'Italia, Max Poli,
1: la Liti.
0: Abbiamo detto che ci state mandando le vostre cartoline, le vostre storie, tutto quello che fate. Ci sono tanti lavoratori della domenica, ma tra i tanti messaggi che ci sono arrivati mi ha colpito quello di Amina, che abbiamo al telefono. Ciao Amina, buongiorno.
2: Ciao, ciao Radio Kiss Kiss.
0: Che piacere sentirti. Allora Amina, io ti ho chiamato, ti abbiamo voluto chiamarti perché siamo rimasti colpiti dal tuo lavoro.
1: Tu, che è un po' particolare.
0: In questa domenica, credo un po' tutta l'estate a questo punto, farai questo lavoro. Racconta tu di cosa ti occupi, cosa fai.
2: Sì, ho iniziato dal 1° maggio più o meno a lavorare per quest'estate. Io sono una sirena.
0: Cioè sei una sirena.
2: Non faccio la sirena, ma sono una sirena.
0: Cioè non è che fai ma
2: No.
0: Sei una sirena, cioè allora, che attività fa la sirena?
1: Immagino i grandi acquari.
2: Diciamo che porto la magia agli eventi, porto la magia in parchi acquatici, per spettacoli, o da sola o con altre sirene. E ho una coda professionale in silicone fatta su misura che è completamente realistica, poi con glitter, corone. Ora in questo momento mi avete disturbato, tra virgolette. Aia.

0: Stavo mettendo la corona.
1: Ma senti, una curiosità, Mina, ma come ti è venuto in mente di fare questo lavoro? Cioè, da dove nasce?
0: Diciamo che io ero una ballerina, nasco come una ginnasta e come una ballerina. E poi, al contrario di Ariel, che il principe l'ha trasformata in donna, io sono stata trasformata in sirena.
2: Senti, mi chiedevo, giusto per concludere, cioè, quanto tempo lavori, quanto tempo sei in acqua proprio?
0: Dipende dagli eventi. Può capitare arrivare a 3 ore in acqua.
2: Mamma
0: più o meno.
2: Mia, cioè, ti avrai tutte le, sai, le dita come quando ci gelava mamma. Oh, ci guarda, c'è tutte le dita spigazzate.
0: Esatto. Però... Ma le sirene non soffrono di queste cose.
2: Ma certo che no. E quindi sei pronta a fare la sirena? Senti, la vestizione quanto tempo prevede tra mettere il costume e toglierlo?
0: Guarda, all'inizio dovevo fare un po' di pratica, ci mettevo di più.
2: È una guaina, no? Sarà come una guaina proprio.
0: Tipo una muta.
2: Sì,
0: esatto.
2: Quindi...
1: Ma quindi, aspetta, stai mettendo la corona perché sei in procinto di lavorare?
2: Sei
0: sì,
2: già
0: sì,
2: lì?
0: Oggi si lavora, oggi è domenica. Vabbè,
2: ragazzi, sappiate che in giro ci sono le sirene, quindi grazie a Mina.
0: Ci vediamo in piscina al mare.
2: Va bene, una bellissima sirena, grazie e complimenti per il tuo lavoro, originale davvero.
0: Grazie a voi.
1: Ciao,
2: ciao
1: Mina.
2: Ciao, che bello, viva
1: che
2: le sirene. Aletti, tu potresti fare la sirena, no?
1: Sì, vabbè, magari.
2: No, quella dell'ambulanza.
1: Ma dai, che cattivo che sei.
2: La domenica è anche questa. Viva i lavoratori di Cartolini d'Italia. Siete con Radio Kiss Kiss insieme fino a mezzogiorno.

0: Radio Kiss Kiss, buongiorno buona domenica amici. Oh, le 10:34.
1: Eh sì.
0: Già inizi a sentire il profumo di ragù da qualche parte.
1: Ma già hai fame?
0: Di grigliata. Io sono
1: perennemente, ok, tutte le ore come hai fame. Che domanda
0: Piccarra e Piccone dicevano nati stanchi, io nato affamato.
1: Mamma mia.
0: Come il classico italiano medio, va bene. Buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un saluto dallo stile del Nacro a Firenze. Non che oggi si lavora.
0: Bravi,
2: un saluto
0: ragazzi
2: a tutti da Riccardo, Elisabetta e Jeff. Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te.
0: I lavoratori della domenica sono tanti, a parte un sacco di reazioni alla sirena che abbiamo avuto al telefono, tutti vorrebbero vederla dal vivo. Le sirene sono nei parchi acquatici, cercatele. Però deve essere un bel lavoro quello della sirena, come ci raccontava la ascoltatrice
1: è
0: prima.
1: Vai,
3: buongiorno, noi siamo Piero e Antonietta con il nostro cane Buffy e siamo appena partiti per andare in Calabria a trovare i nostri nipotini. Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te.
0: Mi immagini col costume da sirena, sirenetto? Ci starebbe
1: tu?
0: Bene. Sì,
1: un po' avanza.
0: Certo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, saluti dalla costiera amalfitana, sono Anna, sto correndo a preparare una splendida sposa.
0: Ok, Anna è di matrimonio, tra l'altro ho notato che Anna ci ha mandato un messaggio alla sposa dicendo sto arrivando, ho messo sul navigatore la piazzetta che mi ha indicato, ho detto guarda che l'hai rimandato a noi, un cavolo era per la sposa, va bene, il messaggio dove le spiegava che stava per arrivare, quindi speriamo sia arrivato.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Lello in viaggio da Napoli direzione Fidenza. Essendo un musicista si va lì a Fidenza per un evento.
0: Dai,
5: buona musica a tutti.
0: Perfetto.
1: Anche a te.
6: Siamo Noemi e Nathan da Marina Franca e stiamo andando con mamma e papà
7: a Lido Marini in Salento.
0: Oh,
8: buona giornata a tutti.
1: Anche a te.
0: Si è capito? In famiglia, che bello, la domenica è anche questo. Abbiamo esplorato la domenica dei lavoratori, la domenica delle famiglie. Quale altra domenica c'è da raccontare? Beh, aspettiamo indicazioni da parte vostra.

0: Camila Cabello. Ora Leti,
1: dimmi.
0: Qua sono tutti di cerimonia, comunioni, matrimoni.
1: E questo è il periodo.
0: È il periodo, che vuoi farci? Va bene, facciamo gli auguri a piccola Andrea che fa la comunione.
1: Ciao Andrea, auguri.
0: Poi c'è chi si sposa tra una cosa e l'altra, come Angela e Roberto. Ciao, auguri ragazzi, agli sposi.
1: Sì.
0: Allora, su Radio Kiss Kiss adesso vi facciamo ascoltare una canzone nuova.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Kiss, kiss.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Kiss Kiss.
16: So

0: facile, facile. Olivia Dean, So Easy su Radio Kiss Kiss in cartolina in Italia. Buona domenica a tutti. Abbiamo esplorato la domenica dei lavoratori.
1: Certo.
0: La domenica in famiglia e c'è anche la domenica, ci suggerisce un'ascoltatrice, di chi?
2: Radio Kiss Kiss. C'è da ricordare anche la domenica dei viaggiatori. Sono Elisabetta, sono stata a trovare i miei genitori in provincia di Caserta e ora sto facendo rientro a Roma perché domani si lavora. Buona domenica a tutti, kiss kiss.
1: Kiss kiss a te.
0: I viaggiatori sono tanti.
3: Max, allora, se hai fame c'è il ragù di mia mamma che sale dal piano di sotto che lo sta preparando stamattina alle 8, dove faremo degli gnocchi al forno che mangiamo su in terrazza, dove abbiamo una piscina abbastanza grandicella e io sto preparando la brace. Vieni, vengo.
0: Ragazzi,
1: io me ne vado perché ho una fame veramente.
0: Mi ero proposto, come prima abbiamo avuto un'ascoltatrice al telefono che fa la sirena, questo è il suo lavoro. Io ho detto:
1: tu sirenetto,
0: io potrei fare sirenetto. Qualcuno mi dice:
4: buongiorno, Max. Buongiorno, Leti.
1: Ciao,
4: Max. Solo al pensiero veder te vestito da sirenetta, oioia, che brutta diapositiva. Io ti vedrei più vestito come me.
0: Come?
4: Un bel tricheco. Io penso che sia il nostro vestito più adeguato. Comunque buona domenica a tutti e grazie. Di tenerci sempre compagnia.
0: Ma grazie a voi che ci scegliete.
1: Comunque sono simpatici i trichecchi.
5: Ciao Mattini. Sì. Oggi noi gita domenicale a Modica, in provincia di Ragusa.
0: Dai, forza.
5: Quindi una bella giornata. Un bacio da noi, siamo 4 coppie, 2 macchine naturalmente, quindi buona domenica a noi. Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Kiss Kiss a voi.

0: Cosa?
1: Freccia via veloce come su una moto. La bellezza fugge, scattare una foto.
0: Amore, nei mattinieri alla domenica. Siamo quelli di Cartoline d'Italia. Max Poli, la Liti. Voglio salutare e dare un abbraccio forte ad Anthony. Dice: ragazzi, buongiorno, grazie per la compagnia, insomma, che mi fate. Sto parafrasando un po' il suo messaggio. Dice: oggi sono un po' giù di morale. Dai, Anthony, tirati su.
2: Tirati un pochino su.
0: Siamo con te. Storie ancora le vostre. Buongiorno.
3: Buongiorno, mattinieri. Noi siamo Andrea, Luana e il piccolo Tommy. Stiamo andando al mare a Vada, in provincia di Livorno.
0: Dai,
3: bacio, kiss, kiss.
2: Un bacio.
0: Kiss kiss a voi. Pronto?
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Sono Maurizio. Sto andando al mare a Guardia Piemontese, Marina, in provincia di Cosenza, per fare dei lavori a casa mia al mare. Un abbraccio a tutti e good job.
0: Buon lavoro. Animo, diciamo animo. Noi.
5: Vai. Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Carmen, ciao. Salvatore e Aurora da Salerno verso la piscina.
0: Le piscine tornano sempre stamattina. Nancy, buongiorno.
6: Ciao Max. Ciao Nancy. Buona domenica a voi. Che bello sentirvi anche la domenica. Un saluto da Nancy da Taranto. Un abbraccione, un kiss kiss a tutti voi.
2: Kiss a te.
0: Chi si prepara anche ai concerti questa domenica?
2: Sì.
7: Ciao Max, ciao Leti, Nicola da Solbiatore.
2: Ciao Nicola.
7: Ragazzi, oggi splende un sole un po' pallido, ma una bella giornata. E mi preparo per il concerto di Tiziano Ferro questa sera al San Siro, ragazzi, non vedo l'ora.
2: Che
7: un
2: bello.
7: Bacio a tutti quanti voi, Radio Kiss Kiss.
0: Andiamo a Palermo, buongiorno.
8: Ciao Kiss Kiss, Francesco e Samuel da Palermo.
2: Ciao.
8: Siamo al lavoro, ma felici, lavoriamo ma felici.
0: Dai.
8: Vi vogliamo tanto bene, grazie per la giornata che ci regalate.
0: Sempre grazie.
2: Grazie
0: a voi che ci scegliete, ditelo in giro che la domenica ci ritroviamo qui, un po' il social della domenica, i mattinieri della domenica, siamo quelli di Cartolini d'Italia. Ragazzi, con la questione della sirena che abbiamo avuto prima al telefono,
2: fammi sentire.
0: Una sirena che lavora nelle piscine, che ammica regala la magia ai bambini che vanno in parchi acquatici.
2: Mica solo, secondo me, anche agli adulti,
0: anche i papà.
2: Vedendo la foto, secondo me anche ai papà e agli adulti.
0: Però vedi, c'è Alessandro che lavora con le sirene e ci spiega.
2: Vai.
9: Tutto bello, tutto fantastico, tutto magico, ma parliamo anche di chi va a prendere la sirena e va ad accompagnarla agli eventi. Io adesso sono in macchina nel traffico, sono andato a prendere questa sirena e lei starà in acqua e io invece la devo prendere in braccio oppure la devo portare con la carriola,
0: giustamente alla coda,
9: le gambe e quindi per non rompere la magia tocca a me il lavoro duro.
0: Dai,
2: fammi capire.
0: E la prende in braccio e la lancia
2: con
0: in
2: la
0: piscina.
2: Carriola.
0: Eh sì, perché
2: e poi la lancia butta in piscina.
0: Io ti dico solo una cosa, Alessandro, pensa se dovevi lanciare due trichechi come me l'ascoltatore di prima, vai.
10: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Mi sto preparando anch'io per Kiss Kiss Way, la Leti, per la prossima tappa.
2: Pensavo per essere un trichico.
0: Anche per fare il trichico, sei sempre molto gentile. Vorrei denunciare mobbing da parte di questa ragazza sul lavoro. Subisco vessazioni continuamente. Allora, vabbè. Continua a Cartolini d'Italia, 9 e mezzogiorno di domenica. Tra poco tutte le vostre storie pronte. Lanciamo un nuovo tema della domenica tra poco. Però il numero segnatelo, questo.
2: 347-490-0042.
0: C'è la musica più bella dal passato su Radio Kiss Kiss, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Rain on Sunshine. La Leti, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Abbiamo la terza ora di Cartolini d'Italia da vivere insieme, quindi pronti? Ripartiamo. Via. In realtà non ci siamo mai fermati, ragazzi. Le 11 in punto di questa domenica 7 di giugno. Un saluto da Cartolini d'Italia, da Max Poli e la Liti.
1: Buongiorno.
0: E buona domenica.
1: Certo, buona domenica.
0: Il nostro regista chi è stamattina?
1: Giovanni Imperatore. Già te l'eri dimenticato.
0: No, dico salutiamo per questo. Allora, buongiorno a voi tutti in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. I mattinieri alla domenica sono quelli di Cartolini d'Italia. Parlo di noi in terza persona, ma siamo sempre qui. E quindi
1: sì.
0: Pronti a sentire tutte le vostre storie. Abbiamo sentito i lavoratori, le famiglie, la domenica di tradizione. Quale domenica dimentichiamo? Potete rispondere con un vocale o messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo la musica

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Stavo dando l'occhiata a quelle che sono le tendenze vacanze per quest'estate che sta per arrivare, no?
1: Sentiamo.
0: Non siamo ancora formalmente d'estate, scatta il 21 giugno, come sapete, siamo al 7. Però anche le vacanze sembra che stiano prendendo una piega, come dire, strategicamente legata al clima.
1: È vero, sono d'accordo.
0: È confermata la crescita del cosiddetto, gli inglesi lo chiamano colocationing, cioè la scelta di destinazioni più fresche per sfuggire al caldo. E allora vengono scelte Nord Europa, le aree alpine, le località montane, che stanno attirando sempre più i viaggiatori, perché non sopporta il caldo, no? Poi ultimamente il caldo è molto forte, molto afoso da qualche anno a questa parte, le temperature medie sono salite e quindi capisco chi sceglie il freddo. A parte la montagna è bella quanto il mare, certo. Ma il mare, colina, io capisco che per molti l'estate sia mare, anche perché siamo un paese circondato dal mare, quindi
1: però insomma, sai che sta diventando sempre più caldo, quindi io capisco anche questo fuggi dal caldo torrido.
0: E poi sta succedendo il contrario d'inverno, no? Per esempio d'inverno, che so, Canarie, Mar Rosso, vado in destinazioni con le un po' più calde, insomma stiamo diventando tutti un po' come uccelli migratori, praticamente seguiamo la temperatura giusta. Però la cosa bella è che comunque impariamo a diversificare le nostre vacanze, anche se ci sono i fidelissimi, cioè io da 40 anni vado nello stesso posto,
1: ragazzi, però
0: c'è chi
1: fa
0: sta scelta, capito? Insomma, che tipo di vacanzieri siete? Sempre lo stesso posto, abitudinario o cosa?
1: Allora, Nord Europa tutta la vita, in estate preferisco 20 gradi e maglione leggero invece del caldo torrido. Marco da Torino
0: subito ha scritto, cioè velocissimo Marco. Dai, altri messaggi di testo tra poco nei mattinieri alla domenica, cartoline d'Italia.

0: Buongiorno a tutti, come stai Laleti? Sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta? Dimmi un po'.
0: Alessandra ti saluta.
1: Ciao Alessandra.
0: Dice che ti scrive sempre sui social, tu non le rispondi mai. Non va bene.
1: No, ma rispondo quando posso.
0: Va bene, dai, allora. Vi sentiamo, Cartolini d'Italia, è il momento di ascoltare le vostre voci. Buongiorno. Da Como.
2: Vai. Ciao Radio Kiss. Ciao. Direttamente dal lago di Como arriviamo al Mar di Sicilia in macchina.
0: Mamma
2: ci
0: mia.
2: Aspettano solo 15 ore di viaggio. Un bacio da Chiara, Cristian e Mia. Ciao Radio Kiss.
0: Devono fare un bel po' di strada. Sì. Mina, buongiorno.
3: Oggi qui a Taranto giornata bellissima, sole e caldo. Io sono a casa.
1: Sì.
3: Sono sotto cortisone, ho dolori in tutto il corpo, ho la fibro, e però ascolto Radio Kiss Kiss.
0: Dai,
3: che mi mette felicità. Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Ciao Mina, siamo felici di regalarti un po' di sorrisi, ecco, un po' di felicità, come dicevi tu. Andiamo a Pizzo.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Noi direzione mare Pizzo Calabro.
0: Grazie ragazzi. Vai, pronto?
1: Salutate.
0: Ciao.
5: Buongiorno
0: Ciao.
5: A tutti. Noi siamo diretti a Zapponeta in Puglia. E la nostra attività giornaliera sarà la raccolta dei granchi e alcuni molluschi.
1: Oh, e per fare cosa?
0: Li mangeranno, li faranno tipo saltati in padella col
1: molluschi
0: pomodoro.
1: Pure
0: come no? Sono buoni. Scusa, i granchietti al sugo saranno buoni. Sergio, come va lì dalle tue parti? Buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Sono Sergio dalla Lituania. Vi ascolto oramai da parecchio tempo. Qui la temperatura ci sono 18 gradi e si sta benissimo. Per fortuna oggi c'è il sole. Un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Un abbraccio a te.
0: Amico, ma la Lituania, capito quanto lontano la Leti?
1: Ho capito, sì. Allora, te non puoi andare così lontano, ma vai lontano, no?
0: Ma come sei gentile? Stamattina, cioè, anzi, dopo volevo portarti in centro, nella capitale, a Roma, per un giro turistico.
1: No, vai da solo.
0: Ma perché no? Scusa.
1: Allora. No.

0: Kiss a te, che non hai mai avuto bisogno di una ricorrenza per regalarti un mazzo di fiori. Kiss a te, che non vuoi legarti a nessuno, perché finalmente hai trovato il tuo equilibrio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Yes, yes.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Yes, yes.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
0: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Rolling Stones con It Colors nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, ci sono matrimoni della stagione, prime comunioni, insomma eventi affollati con tantissimi invitati, e ci sono anche feste che potrebbero prendere una brutta piega per colpa della poca educazione, ovvero della poca umanità delle persone. C'è una notizia che mi ha profondamente colpito di questi ultimi giorni, ovvero la festa di compleanno di un bambino che preventivava di avere X persone invitate, ma a poche ore dall'inizio della festa, man mano tutti gli amichetti iniziavano a disdire con motivazioni varie, sai, le solite scuse che si inventano pur di non andare ad una festa, per cui l'animatore di quella festa ha capito ben presto che poteva arrivare un disastro clamoroso, cioè il bambino poteva ritrovarsi solo o con tipo due o tre amichetti, avendo un ricordo chiaramente che l'avrebbe segnato a vita, per cui ha fatto partire un annuncio sui social network, un tantam che è arrivato a tantissime persone del posto. A quella festa ci sono presentate tantissime persone, non solo persone che conoscevano il bambino, ma anche persone che non conoscevano affatto il festeggiato, anche la visita dei vigili del fuoco che hanno voluto salutare al bambino e rendere ancora speciale quel suo compleanno, per cui bravo, bravo all'animatore che tempestivamente ha agito. E posso dire, ma come si fa a non andare alla festa di compleanno di un bambino? Ma come si fa?

Il fenomeno Benson Boone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Man in Me. Abbiamo poco fa raccontato, a beneficio di chi si fosse sintonizzato da poco, di un episodio che poteva diventare davvero spiacevole di un bambino a Monfalcone. L'animatore in sostanza di questa festa capisce che tutti gli amichetti stanno abbandonando e non si sarebbero presentati, quindi per salvare la festa pubblica degli avvisi sui social, parte il tantam e si presentano tante persone che non conoscevano questo bambino, ma rendendo almeno la festa non traumatica. Perché riprendo questa notizia? Perché tra i messaggi è arrivato questo che mi ha molto scosso, di un ascoltatore o ascoltatrice, perché purtroppo non si firma. Dice: dovevo festeggiare il mio sesto compleanno, non venne nessuno, casa che era tutta pronta, allestita, addobbata, preparata, con tanto di buffet, piansi talmente tanto da farmi venire mal di testa e vomero, e la mia emicrania emotiva me la porto dietro da allora, e dopo 40 anni sono finalmente riuscita, ecco l'ora è donna, ecco perché l'avevo letto male, riuscita a capire che la mia emicrania dipende da quel trauma infantile. Oggi ci convivo meglio, ma credo che non mi sia mai passata, nessun bambino dovrebbe vivere un trauma del genere, e non solo questo, assolutamente sì, perché insomma i bambini devono essere festeggiati e devono poter godere ed essere insomma felici con i loro amichetti. Quindi è una cosa che, tra le cose che non riuscirò mai a capire, è proprio quella, ma anche i genitori che sono alla base magari di questa scelta, ecco. Cioè bisogna evitare questo a tutti i costi, eh. Say

collettivo italiano risale al 61 con Nico Fidenco e legato a un granello di sabbia. Questo che sta arrivando si candida ad essere uno dei tormentoni estivi dell'estate 2026 e di Baby K, che ritorna e unisce virtualmente due storici balli del passato.

0: Luca Macarena, la nuova canzone, il nostro New Kiss di Baby K. Ah, che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti della redazione del Meteo.it con la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica stabile su buona parte del territorio, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio condizioni ottime su quasi tutte le regioni, da segnalare qualche rovescio di calore sulle Alpi centro-orientali, nubi sparse in Appennino. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto su tutti i settori, con una quasi totale assenza di nuvolosità da nord a sud. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 26 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Kiss, kiss.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Kiss, kiss.
13: Collare Seresto allacciato, si parte. Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
16: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
21: Via, via.
20: In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
22: Kiss Kiss!
23: La musica più bella!
24: La musica più bella!

E questo ritmo ti entra nella testa, ti entra dentro. The Bausa con Magnetic alle 13.47 è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. E a proposito invece di cose belle con i bambini, ecco, dobbiamo fare i complimenti. Devo fare i complimenti a Don Florinda Mata, che è un sacerdote della parrocchia Madonna dei Fiori e San Carlo. Siamo a Isola dell'Iri, in provincia di Frosinone, perché è tempo di prime comunioni, ovviamente. E lui alla fine della liturgia, insomma, della cerimonia, dà un regalo ad ogni bambino che ha preso, come si suol dire, la prima comunione. E che regalo ha dato? I bracciali? No, il regalo più importante, e l'ha anche spiegato, ha dato il pallone, quel pallone arancione che ci ricorda un pezzo enorme della nostra vita. E dà questo pallone come simbolo, dice, perché non volevo fare un regalo ma consegnare un segno, perché il pallone rappresenta qualcosa che oggi davvero rischiamo di perdere: il piacere di stare insieme, incontrare gli altri, creare un gruppo e condividere tempo, emozioni, e soprattutto poter citofonare alla signora del primo piano e dire: signora, me lo ridà il pallone, per favore. I didn't hear.

la delicatezza di Dido con Here With Me nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, detto di questo parroco Don Florin in provincia di Frosinone, che ha scelto di regalare a tutti i ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione il pallone, il classico pallone arancione con la spicchi, con il motto più amici e più giochi all'aperto e meno cellulari. In tanti stanno facendo i complimenti al parroco, tra cui anche Gianluca che manda anche la foto di suo figlio che gioca, Simone, ha 9 anni ed è un portiere, quindi dice ha il pallone proprio come amico, tanti hanno il pallone come amico. E a proposito di pallone di prete, chiudo con questo senso con Papa Leone, perché in volo per Madrid gli è stata fatta una domanda sul classico: Papa, ma lei tifa per il Barcellona o per il Real Madrid? E il Papa ha risposto: il Papa tifa per tutte le squadre, ma Papa Prevost tifa per il Real Madrid. Ma avevate dei dubbi? Oh, è normale che lui faccia il tifo per i Blancos.

Madame Marrakesh, attenzione che arriva un pezzo di storia della musica e di Peter Gabriel, che arrivò alla posizione numero uno nel luglio dell'86 e la cosa simpatica è che scalzò dalla vetta proprio Invisible Touch dei Genesis, la band di cui Peter Gabriel era stato lo storico leader fino a qualche anno prima. Peraltro il video è considerato innovativo e pionieristico per quanto riguarda l'utilizzo di animazione, c'è una tecnica pixelation, lui rimase sdraiato sotto una lastra di vetro per 16 ore mentre veniva fotografato per realizzare il video di questa perla dall'86, si intitola Sledgehammer.

il nostro History Kiss datato 1986, la voce è quella di Peter Gabriel e si intitola Sledgehammer. Le 14 in punto, buon pomeriggio e buona domenica da Benny. Saremo insieme per un'altra oretta fino alle 15 con Non è domenica senza Kiss Kiss. Per qualcuno è una domenica di total relax, di calma e di tranquillità, di ozio e di svago. Per qualcun altro una domenica comunque intensa e piena di cose da fare. Perché dico questo? Perché tra poco parleremo del nuovo trend slow life, quello del momento, che si chiama domenica alla francese. Ed è un invito che poi faremo chiaramente a tutti voi, perché tutti dovremmo avere almeno una domenica al mese cosiddetta alla francese. Subito la musica più bella, Brancale, Levante e Delia.

Never Really Over con la voce di Katy Perry. Alle 14:11 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss come Benny, e direi che almeno una domenica al mese dovrebbe essere per tutti noi la domenica alla francese, che è questo trend slow life del momento. Domenica alla francese vuol dire e invita a rallentare, riposare, vivere la giornata senza fretta e godersi appunto il tempo. Si chiama proprio così, o French Sunday o Sunday alla française, ed è un modo semplice per riscoprire il valore di una cosa, della lentezza. Quindi vuol dire giornata libera da scadenze, da vivere con calma, pensata proprio per staccare dal ritmo frenetico della settimana e ritrovare uno spazio più umano. Quindi vuol dire, tradotto in parole povere, alzarsi tardi, fare con calma colazione senza guardare l'orologio, leggere qualcosa, passeggiare, cucinare, coccolarsi e prendersi del tempo per sé e per le persone care. Quindi, visto che siamo alle 14:12 di questa domenica 7 giugno, fino ad ora la vostra è stata una domenica alla francese oppure no?

0: Ma anche che bel duetto e che bello il ritorno di San Giovanni insieme a Clara con le ragazze. Ecco, una canzone tranquilla, calma, proprio da domenica alla francese, perché abbiamo detto che questo nuovo trend del momento è vivere almeno un giorno alla settimana, ovvero la domenica, senza fretta, godersi il tempo libero, senza guardare l'orologio, senza scadenze programmate, per conciliarsi un po' con quello che ci sta intorno, con noi stessi, in total relax. Qualcuno sta vivendo una domenica alla francese?
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buona giornata a tutti. Assolutamente sì, è stata una giornata super alla francese.
0: Ecco, si sente anche dalla voce che vedi è tranquillo, Bianchi, che dal tono di voce si capiscono già tante cose. Andrea invece scrive: con un figlio piccolo la domenica è tutto fuorché francese, come tutti gli altri giorni della settimana, chiaramente, pur volendo è un po' complicato, scrive Andrea. Sono felice dato che non amo particolarmente i cugini, questo rapporto sempre, ecco, amore e odio con i nostri cugini francesi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Yes, yes. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Yes, yes. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Yes, yes. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Yes, yes. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Yes, yes. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
9: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: quando ieri sera ascoltavi questa canzone fuori, lontano dalla spiaggia, ma sentivi l'eco e hai detto parcheggiamo, ci facciamo serata e hai ancora i postumi. Buongiorno a quelli della movida del sabato sera, domenica 7 giugno 15 e 25, il progetto Another con il feat di 54 Ultra. Questa è Talk to You, non solo in automobile. Ciao Stefano, querido, grazie del querido. Lucia, a questo punto ti devo chiamare Lucia da Milano, bella divanata, mi auguro al fresco, all'ascolto di You e il weekend. Roland Garros, Parigi è il grande giorno, una finale dove c'è un italiano, un romano, Flavio Cobolli, che sfida Sasha Zverev.
1: Flavio Cobolli a caccia della storia, 50 anni dopo l'ultimo successo italiano al maschile Roland Garros, Adriano Panatta. Dunque da un romano a un altro romano, Flavio Cobolli che affronta però Alexander Zverev, il naturale favorito dopo l'uscita di scena ai noi di Jannik Sinner e il giorno dopo di Novak Djokovic. Un match che si è già giocato sulla terra per ben due volte in condizioni molto diverse. A casa Zverev a Monaco ha vinto Flavio Cobolli in semifinale, poi due settimane più tardi è arrivata la rivincita di Zverev in quel di Madrid in condizioni molto più rapide, molto diverse rispetto a quelle in terra tedesca. Sicuramente Cobolli deve fare la partita perfetta nel match più importante della sua carriera, deve giocare la partita più importante della sua carriera. Prodotto al servizio, affronta un giocatore che ha un servizio straordinario, che ha percentuali incredibili in semifinale, 75% di prima in campo, dunque alta percentuale di prima per Flavio, una risposta aggressiva sulla seconda. La seconda di Zverev è molto migliorata, è stato il cruccio del tedesco per buona parte della sua carriera, però sotto pressione Zverev alla quarta finale slam avrà sicuramente tanta tensione, quindi va a essere estremamente aggressivo, mettere dei dubbi, rendere il match sporco, che nella battaglia Flavio Cobolli non è secondo a nessuno. A te.
0: Grazie davvero, e che battaglia sia che seguiremo all'interno di You2 il weekend. Ieri abbiamo dato le nuove date della 77esima edizione del Festival di Sanremo 2027, dal 16 al 20 febbraio, e noi torniamo a Sanremo 2025, quando vinse Olly con Balorda Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

La Riviera del Conero, ascolta Io, Tu e il Weekend la domenica pomeriggio su Radio Kiss Kiss, grazie Lori, selfie dal mare. A me piace sbirciare chi c'è dietro a chi si fa il selfie, cioè gli altri bagnanti. Devo dire, spiaggia moderatamente affollata, si sta bene con una distanza di 7-8 metri, mare bellissimo, poi se vuoi star fresco o fresca puoi salire su a Sirolo e vedi tutto il panorama. Saluto le meravigliose Marche all'ascolto di Radio Kiss Kiss e Lori con questa montatura bellissima, bianca, spessa, che devo dire è il mood dell'estate. Dove sei? Dove sei? In automobile, in spiaggia, a casa, pomeriggio di passioni sportive e musicali. Lady Gaga prima del New Kiss da Top Gun.

Lady Gaga cerca di spostarti perché deve decollare Maverick, non pensare, agisci. Noi agiamo subito anche perché Sal Da Vinci, grande protagonista di quest'anno solare 2026 per l'estate, ci fa ballare una baciata. Questa, la sua nuova, si chiama Poesia.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss, kiss, wait. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Kiss, kiss.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
6: In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica più bella.

0: Ah già, se sei passato tre volte davanti al solettino non ti ha degnato di uno sguardo, mollala, fatti un bagno, ascolta Radio Kiss Kiss e t'asciughi insieme a noi. In corso di svolgimento il Gran Premio di Formula 1 Principato di Monaco con Kimi Antonelli superstar, intanto terzo ritiro con Berman dopo Bottas e anche Verstappen che si è ritirato. Qualche minuto prima del Gran Premio il nostro Davide Camiccioli, che è lì al Principato di Monaco e ha fatto serata, poi sentirete, ci dava le sue previsioni.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss, scusate la voce è un po' andata via perché qua Monaco è bella di giorno in pista ma anche di notte, ci sono un po' di feste, ma oggi è una giornata incredibile per Kimi Antonelli perché vuole vincere la sua quinta gara consecutiva, parte in pole ma accanto c'ha Max Verstappen, la partenza sarà fondamentale dietro le due Ferrari che di solito hanno, insomma, nel lato positivo della loro monoposto la partenza, ma qui dalla partenza alla prima curva ci sono pochi metri a superare, è difficile, sembra tutto scontato o Kimi o Max, ma attenzione, Monaco è imprevedibile.
0: Yes.
1: Gara alle 15, favorito Kimi o Max, o ci sarà una sorpresa? Lo scopriremo. Ciao amico.
0: Ciao amico mio.
1: Ciao amici.
0: Ti sei divertito, vero? Tanto Verstappen è già fuori. Zverev va avanti 2-1, il servizio a disposizione è in

Grazie, ciao Fino Emi, vi aspettiamo al Kiss Kiss Way nel super concerto del prossimo sabato. Intanto ciao Stefano Onofrio, noi stiamo tornando da Catanzaro, buon viaggio. Con la Salernitana Under 11, i bimbi che hanno vinto il loro secondo torneo in una settimana. Grazie amici a tutti i supporter, ai genitori che accompagnano i ragazzi, ai personal trainer, agli allenatori, a Pate, Rosé, Bruno Mars.

Il giochino dello sciottino, soprattutto a quest'ora, fatelo con l'acqua minerale. Mi sembra una cosa dissetante, appagante allo stesso modo e molto più sobria. Intanto andiamo nella storia, vi porto nel 1996 l'album che definì il primo grande successo di una band chiamata Skunk Nancy, e molti di voi conoscono l'attività anche solistica della leader femminile. Stiamo parlando di Skin, una donna di fortissima personalità, il rock alternativo che divenne decisamente soft e morbido, una ballata indimenticabile intitolata Hedonism.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Anansie, Hedonism, 1996.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
1: C'è un italiano che avanti, Kimi Antonelli, avanti al Gran Premio di Formula 1 Principato di Monaco. C'è un italiano che dietro paga il dazio, la sua prima finale slam in carriera. Gioca un po' troppo arretrato, secondo il mio modestissimo parere da ex tennista. Flavio Cobolli è molto Zverev nel primo set nella finale Roland Garros, avanti il tedesco con il punteggio di 5-1 al servizio. C'è Flavio in questo momento, almeno per mantenere il servizio e magari ricominciare il secondo set con la battuta a disposizione e partire un pelino davanti. Siete in Io 2 il weekend con Stefano Piccirillo, Olivia Rodrigo, Marrakesh e Joe, e si riparte.

Tre dischi belli come il sole nella domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss con Joe and the Beginning, ma anche King Marrakesh. Abbiamo cominciato la nuova ora di O2 il weekend con Olivia Rodrigo, c'è Lenny Kravitz a vedere la finale del Roland Garros e dispensa autografi e sorrisi dicendo e autoreferenziandosi ho 61 anni ma sembro uno di 40. Intanto Zverev ha vinto il primo set 6-1, servizio potentissimo 1-0 anche in apertura a suo favore del secondo set. Kiss Kiss Way sabato prossimo per il super concerto anche Samurai J e il suo nuovo singolo flamenco Paranoia.

Al grido di offrici la cena a Samurai J, considerando che sei diventata una star, cara bella persona, che ha cantato flamenco Paranoia, Baia Domizia, Kiss Kiss Way, sabato prossimo dal vivo c'è anche lui. Saluto anche gli amici del fine settimana presenti sulla spiaggia di Pollica, che tra l'altro in settimana è stata insignita del titolo di regina dell'estate, mare più pulito secondo Legambiente. Al secondo posto c'è Baunei, siamo in provincia di Nuoro in Sardegna. Al terzo posto la bellissima Otranto. Di che spiaggia sei? Ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia. È il Kiss Kiss Way 2026. Viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo, il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni. Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto. Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Domizia. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Fischi sa te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Chischi sa te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane.
1: Giovane.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Una bossa, avvicinati, siete troppo lontani, state insieme, se state insieme ci sarà un perché. Abbiamo travisato anche un po' cocciante, è successo davvero incredibile, è il Gran Premio di Formula 1 perché Antonelli, leader della corsa, ha doppiato il compagno di squadra e sulla carta principale rivale per il titolo Russell. Qui davvero è un casino pazzesco, c'è la safety car, Stroll a muro, doppia sosta a Ferrari. Vabbè, quel Gran Premio all'interno del circuito cittadino rappresenta sempre un'autentica sorpresa di anno in anno. Antonelli, Hamilton, Leclerc, la classifica provvisoria. Siete in Io, Tu e il Weekend, velocità di crociera per i nostri automobilisti. A che punto siete del vostro viaggio? 347 490 0042 con un WhatsApp.

ti piaceva tanto lei, hai capito, fidanzata, e quindi non hai fatto il rovina famiglie. Bravo, hai seguito anche il suggerimento del testo di Sombre con On Record nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ciao Angela, ciao Giulia, scrivono ciao Stefano, in questo momento ci troviamo a Fano in direzione Rimini, concerto di questa sera di Achille Lauro, grandissimo Achille Lauro, divertitevi ragazze, non solo, il primo timido rientro di quelli che questa mattina dall'alba erano in spiaggia o piuttosto al lago di ritorno dalla montagna, insomma dal giretto del fine settimana o pendolari della domenica, ma anche quelli che vivono una domenica d'estate, una domenica sera con tantissima luce, considerando poi il solstizio che avanza in avvicinamento e giornate sempre più lunghe, lunghe su lunghe. Tra poco ci occuperemo anche delle previsioni di quelli che vengono definiti famosi esperti per il mondiale di calcio che scatta la prossima settimana. L'11 giugno è già mondiale, purtroppo senza di noi, ma scienziati, matematici, fisici hanno già detto chi vincerà. Tanto Calvin Harris insieme a

Caro Bob Sinclair, io ti voglio tanto bene. Caro David Guetta, ti voglio tanto bene, ma il mio preferito resta Calvin Harris. Qui con Dua Lipa, One Kiss Is All It Takes, Fall in Love with Me, Possibilities, I Look Like All You Need. Dua Lipa ha dormito a bordo del suo yacht, ha terminato i festeggiamenti a Bagheria e al molo non c'è traccia dello yacht. Sono andati in giro, giustamente, viaggio di nozze appena scattato, grande festa che si è conclusa qualche ora fa. Novità con Mew, si chiama Vaffa Amore.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
4: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Yes, yes.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene.
10: Cadono sempre in avanti!
9: Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Yes. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
14: Kiss Kiss.
15: So

Non solo è facile innamorarsi, ma anche fare diversamente rispetto alle altre abitudini dei nostri ascoltatori il cambio dell'armadio, come sta facendo Caterina da Follonica, via le gonne invernali, primaverili pesanti, le giacche più spesse, i maglioncini e chi più ne ha più ne metta. Siamo con te, cara Kat. Intanto l'Olanda di Malen, calciatore della Roma, vincerà il mondiale. Tutte le previsioni del matematico che ha indovinato la vincitrice delle ultime tre edizioni utilizzando un modello che tiene conto del PIL, della popolazione, delle classifiche FIFA, della cultura calcistica. Quest'uomo si chiama Joachim Clement, che ha previsto la vittoria dell'Olanda in finale contro chi? Contro la Spagna. Questa dovrebbe essere la finale, secondo il matematico, se lo dice lui. Chissà, tanto quest'anno purtroppo ancora siamo spettatori neutri.

Lamborghini, ti aspettiamo il prossimo fine settimana, super concerto di sabato anche per lei, per la nuova tappa del Kiss Kiss Way in quel di Baia Domizia, Leclerc a Muro, illeso, ancora Safety Car, Principato di Monaco, 10 giri al termine e una sofferenza.

per Lucia che costruisce la sua oca fermaporta. When the Bee Drops Out insieme ai Mattafix nel 50%, ovvero Marlon Rudette. When the Bee Drops Out. Siamo pronti per la storia. 1995, uno dei rapper più importanti per quanto riguarda la musica urban, e ci manca tantissimo Coolio, che un pomeriggio d'estate diversi anni fa venne qui in radio con la pistola sparacqua per presentarvi un personaggio che poteva dire io sono il più forte di tutti, e si mise invece a giocare insieme a noi, a fare squadra, facendo un'intervista davvero troppo carina. La sua canzone più popolare prende spunto da un successo di Stevie Wonder nell'originale Past and Paradise, utilizzato per la colonna sonora di Dangerous Minds.

0: L'hai ricordata, l'hai canticchiata in macchina, hai fatto un po' di don't start to the break down, improvvisato in freestyle, ascoltando Coolio con LV 95 Gangsta's Paradise.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Passante lungo linea di rovescio e uno pari, la rimontata Flavio Cobolli nella finale del Roland Garros, ha conquistato il secondo set con il punteggio di 6-4, primo set per il tedesco Zverev. Per conquistare il trofeo più importante su terra battuta al mondo, il secondo slam della stagione dopo Melbourne con un italiano. In finale, in questi minuti vi daremo conto, così come voi ci state dando conto del vostro viaggio. 347 490 0042, magari sto tornando da Stefano Piccirillo, io tu e il weekend.

0: Sai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Sole a picco apre la medaglia Sierra La Pantaia, un grande classico estivo firmato da Pedro Capó e Farruko, che bisogna annunciare così perché è lanciato l'urlo dal diretto interessato. Con calma, e con calma non solo sotto il sole in spiaggia, ma anche nel verde, nei prati, in campagna, davanti a soltanto quest'uomo che si chiama Raffaele, che ci sta ascoltando, in sella al suo trattore, un cielo azzurrissimo, la montagna è tanto verde. Siamo a Lacedonia, in provincia di Avellino, diversamente domenica come abitudini dei nostri ascoltatori. Permettetemi di fare un grandissimo applauso. Applauso a colui che oggi compie 90 anni, ovunque sia il più grande di tutti, e stiamo parlando di Pippo Baudo. 90 anni oggi, davvero il più grande. C'è Elisa con Amore.

Davvero sul pezzo, Elisa, quasi 30 anni di carriera che compirà nel 2027. La nuova canzone ascoltata qui su Radio Kiss Kiss si chiama Amore. Stavo pensando ancora Pippo Baudo, che oggi avrebbe compiuto 90 anni, da Sette Voci, Canzonissima, Senza Rete, Domenica In, Fantastico, Papaveri e Papere, Mille Lire al Mese, 13 edizioni del Festival di Sanremo e personaggi lanciati come Andrea Bocelli, Eter Parisi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Giorgia, Michelle Hutzinger, Beppe Grillo e tantissimi altri. Sono solo alcuni dei volti noti che ho nominato, che ha scoperto e lanciato e coccolato nel corso dell'inizio, durante e anche all'apice del successo della carriera. Semplicemente grazie a colui che ha inventato uno stile definito nazional popolare di conduzione nel senso più buono del termine, senza evitare comunque tante cose che abbiamo imparato da lui sotto l'aspetto tecnico. E

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Yes, yes.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

Irama Cabana, la canti, ti piace tantissimo, è stato ospite nella prima tappa del Kiss Kiss Way Piazza Castello a Torino. Grande Irama, ma cosa vuol dire cabana, questa piccola struttura rustica, capanna o bungalow a seconda del contesto, che può indicare un piccolo capanno, una cabina attrezzata, lei che va nella cabana e che tu la segui, se è reciproco naturalmente. Questa è un po' la storia di questa hit estiva, tanta Italia del calcio in questa domenica. C'è l'amichevole a Creta tra Grecia e Italia, dove in questo momento c'è il soleone, 28 gradi, si gioca a partire dalle 20:30 con gli inni nazionali e tutto il resto, però appuntamento alle 18 per gli appassionati di calcio di club. Chi vince sale in Serie B e sto parlando

Sì, Madonna, adesso scendo al citofono, suona lei e risponde Sabrina Carpenter, poi duettano insieme per Bring Your Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Antonelli da sogno vince a Monaco un gran premio folle, interrotto 3 volte i tempi, l'ordine d'arrivo con Kimi Antonelli, leader del mondiale, vince anche al Principato, secondo Hamilton, terzo Hajar, per il momento investigato. Attenzione ragazzi, perché ci sono altri migliaia di biglietti che vi aspettano per il grande successo e la seconda tappa annunciato del Kiss Kiss Way prossimo fine settimana, venerdì e sabato, in quel di Baia Lumizia, in particolare per il super concerto. Si parte però venerdì con il villaggio e lì potete conquistare i biglietti del Pit. Alvaro Soler.

0: altro buchetto sulla cintura e la dieta. Alvaro Soler, qualche estate fa, 2018, tempo anche per emozionarci ancora grazie a questo personaggio che stabilirà un record live tra un po' di tempo qui in Italia a Tor Vergata. Sto parlando di Ultimo, come molti avranno capito, la nuova e bellissima, si chiama Romantica.
1: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'artista veggente che riesce a leggere le nostre emozioni, i nostri pensieri, e le sue canzoni conoscono tutti i fatti nostri, compreso la nuova, che è bellissima, si chiama Romantica. Ultimo il nostro New Kiss, saranno disponibili altri 2000 biglietti PIT riservati esclusivamente a coloro che parteciperanno alle attività e a giochi della nuova tappa del Kiss Kiss Way il 12 e il 13 giugno, consentendo di vivere il concerto da un'area privilegiata sotto il palco dopo il sold out in settimana delle prenotazioni su kisskiss.it nella giornata 1, quando ci sono i giochi, l'animazione e i biglietti assegnati al Village Arena dei Pini, Baia Domizia. Sono le 17:40 di questa domenica pomeriggio, caldo continua, cielo terso pure, ce lo dice Federico Brescia con il meteo.it.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Condizioni anticicloniche sull'Italia, spazio solo per qualche acquazzone sui rilievi. Domani mattina dominio dell'alta pressione, qualche nube in più solo sulle aree dell'estremo nord-ovest, sereno con leggere velature altrove. Col passare delle ore nascerà la solita instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino, ma i fenomeni risulteranno sporadici e al massimo di moderata intensità. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss. Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
6: Su una grande nave.
5: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss Kiss.
8: Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Yes, yes.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Kiss Kiss. Love you.

Sei italiana? Di dove sei? Napoli? Ah, Napoli, come ti chiami? Carmela, piacere di conoscerti. Tante belle cose, poche parole, uno scambio di battuta in perfetto italiano che ha scatenato i fan di Harry Styles, perché l'ex One Direction, nel bel mezzo del suo concerto ad Amsterdam, infatti, ha notato dei cartelli scritti in italiano, ha voluto scambiare una parola con la fan che era lì ad applaudirlo e via. E tutto questo è diventato virale. Ma Harry, un concerto in Italia? Quando?

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Ma non dirmi che abbiamo già finito volate queste tre ore di U2 e il weekend, tante passioni condivise e continuate il vostro anno. Di questo 2026 ne parleremo spesso, di quest'estate magnifica con tante nostre iniziative, vedi il Kiss Kiss Way, i nostri appuntamenti, domani sera ci ritroviamo dalle 21 e dalle 24 in poi, ancora la musica più bella, io, tu e Kiss Kiss festeggiamo grazie a Max Pennino in regia, i Bee Gees con Stayin' Alive, la febbre del sabato sera 77, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: quotidiana, il tutto sotto forma di ballo, la storia dei Bee Gees, Staying Alive. Arrivano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, siamo pronti quindi per nuovi aggiornamenti.
1: Un saluto e bentrovati. Svolta in Medio Oriente. Donald Trump annuncia alla NBC che Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo di pace. Teheran dice sì allo stop al nucleare, ma il presidente degli Stati Uniti avverte: se l'intesa salta, distruggeremo le loro strutture. Restano sul campo i 50.000 soldati americani. Intanto, rivelazione shock di Trump: la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe gravemente ferita. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani nel Mar Rosso che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha confermato che le truppe restano pronte a difendersi da ogni aggressione di Teheran. Fronte caldissimo anche in Libano. Su ordine del premier Netanyahu, le forze israeliane hanno colpito nelle ultime ore i centri di comando di Hezbollah nel quartiere Dayeh a Beirut. L'attacco dell'IDF arriva in risposta ai lanci di razzi partiti dal territorio libanese contro Israele. Seggi aperti in Italia per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Oltre 1 milione gli elettori al voto in 42 comuni, tra cui 6 capoluogo, Arezzo, Chieti e Agrigento tra gli altri. Urne aperte fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Primi dati sull'affluenza in calo. Alle 12 ha votato il 13,46%, quasi 2 punti in meno rispetto al primo turno. Si vota invece per il primo turno in Sardegna, dove sono chiamati alle urne 440.000 cittadini in 149 comuni. L'affluenza a mezzogiorno in controtendenza e sale al 17,12%. La cronaca: tragedia del mare a Siracusa. Un uomo di circa 70 anni è morto questa mattina durante una sessione di immersione in apnea nelle acque di Santa Panagia. Non vedendolo riemergere, i familiari hanno dato l'allarme. Dopo ore di ricerche da parte della Guardia Costiera, il corpo è stato recuperato lungo la scogliera poco prima delle 13. Sulle cause del decesso indaga la Capitaneria di Porto. Bagno di folla a Madrid per Papa Leone XIV. Oltre 1 milione di fedeli in piazza per la messa del Corpus Domini alla presenza dei reali spagnoli. Il pontefice ha lanciato un appello per i poveri e gli scartati. Domani gli incontri con governo e Parlamento, ma per i media locali ci sarà anche un colloquio segreto con le vittime di abusi nella Chiesa. Lo sport: Formula 1, quinta vittoria di fila nella stagione 2026 per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar. Si ritira a 12 giri dalla fine l'altra Ferrari di Charles Leclerc, subito fuori la Red Bull di Max Verstappen poco dopo il via. MotoGP: centesima vittoria in carriera per Marc Marquez. Lo spagnolo sulla Ducati ufficiale ha dominato il Gran Premio di Ungheria. Sul podio anche Pedro Acosta, secondo su KTM Francesco Bagnaia, terzo con l'altra Ducati. Fuori subito al via il leader del mondiale Bezzecchi, travolto in una maxi caduta innescata da Jorge Martin. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
2: La notte vola. Da I maestri della musica più bella, la notte

0: hai vendito.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Yeah, yeah.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss.
17: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
18: La musica più bella.
19: Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
5: Su una grande nave.
4: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.